travaille rico. Sa merde. Allora che sul mondo campa in appigricia, mi faccio sempre un po' cui dolore. Ma tutto que, un enonda fuma que, passera que, un

diventerai ricco. Sa merda. Allora che su mondo campa in appigricia, mi face sempre un poco i dolore. Ma tutto que, un enonda fuma que, passerà we, un

0: CFM Radio. 40 ans d'esprit rock. CFM.
1: È tutto che ho preciso. Tirou o meu juízo.